ver sos venuti di borsenus ua Tiborsenus Mariam, Tise Otokos, Zuab, Tiborsas, Eteno, Tende, Genes, and Dimitrumi.

0: piomo a voi, o timore, forse il buon di noi, a tuo spedito, non soffireia.
1: Voi vivono te, te, no, te, o no, no, te, ma io, te, no, c'è.
0: E ciò si deu, che i vini, e bonsi, ciò si deve, quando vorrei, ciò, ne, te, ma non, in te, con te,